0: Alo.
1: Ego na mahoro.
0: Amahoro.
1: Ego.
0: Ninde tuyaga.
1: Mvuga na ruke kimurambi.
0: Aha, bwana ruke ke sawa.
1: Na mahoro.
0: Yoba ni hivyo.
1: Ego.
0: Mhm.
1: Wambire mere kuri ha murongo.
0: Ego.
1: Na siri wazira bana banze babiri.
0: Mhm.
1: Iyo na bere si turi kumwe.
0: Ego.
1: Kire matango kimurambi, yarya dikimurambi basami murambi.
0: Mhm.
1: Narugambi murambi, bena burezi nyeri murambi.
0: Ego.
1: Tuengiro murubanda.
0: Aha.
1: Tuamge murubanda.
0: Ego.
1: Uro kuishani. Itete kuishani, nuna mfasto iwe.
0: Ego.
1: Nachapara kuishani. Magiri kichondo chi.
0: Sawa.
1: Akariri imbo.
0: Aho. Urakibagi, urakibagi epe, nakundi.